dar, che tanta felicità hai già legato a stammi, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.